0: questo è il diavolo.
1: Caro amico, siete ben ristabilito. Siete ben ristabilito. Se non era Don Alonso, io da voi volevo aver

Ben toppi, vuole mai farsi la barba? Vuole mai farsi la barba? Dite un po' come signori, io non posso più soffrire, io non posso più soffrire, ma bisogna...

0: siamo d'accordo.
1: Non ci date una mentita. Ah, ah sì, sì, sì, sì, sì. Ah, sì, sì, d'accordo, sono. È così che fai curiare.

0: Giacomo.
1: Cosa sento? Che ascolto? Che ascolto? Che orrore!
0: Le darò la mano al cuore a coloro che sapranno presto starmi. Ma se vero, se riesco in tu,
1: soffocato alla rabbia mi sento, se non crepo d'avere un portento, se non crepo d'avere un portento. Ma tu sei la cagion maledetto, dalle scale ti vuoi far saltar. Sì, sì, dalle scale ti vuoi far saltar.

0: son sicuro in fede mia. Vive qualche furberia.
1: Giovinetto, vieni qua.
0: Via, starnuterai domani, starnuterai domani. Rispondete, se qualcuno da Rosina è qui venuto, da Rosina.

0: canta in questo qui.
1: Oh,
0: che canto, che
1: canto, che
2: Ilva!
0: Cosa?
2: Come
0: Ilva? Vi parlate? Maledetti!
2: Ilva!
0: Come? Cosa? Maledetti! Non mi intendo, non mi intendo, non comprendo! No, no, no, no! Il barbier vi fusionò! Il barbier vi fusionò!
3: Il barbiere, c'è qualcuno?
0: Io scommetto che è d'accordo!
3: Io d'accordo, ma signore,
1: c'è giustizia!
0: Che giustizia, che giustizia! Son padrone, do ragione, do ragione, do ragione!
3: Ma se vero!
0: Non può che sia, non può che sia! No, no, no, no, no, no, no, no!
3: Meglio tanta certo,
0: meglio assai sarà!
3: È meglio tanta
0: certo, meglio assai sarà!

vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.